0: Io sono Roy, dallo 7 anni, ci sono in Japan. Il giocatore mio preferito di Shah gli è stato Papà Spinner.
1: Ci
0: darò dopo un messaggio al mio, se viene melodia, un cornulet.
1: Un cornulet, îți place ție un cornulet? Nu pot acum, pentru că se termină emisiunea în câteva minute, dar vorbește cu DJ Dodi.